0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: E non è venuto col trattore?
1: No, mi prendevo a paura.
0: Madonna, Pasquina, com'è che quando stai, che tu vieni qua, non ti agiri mai a farti vedere in bacia come sei?
1: No, ti voglio fare una sorpresa.
0: E giriti un po' appena appena.
1: Uffa, allora non capisci, ti voglio

0: Amore,
1: chi è che vuoi?
0: Mi dici una parola fuocosa?
1: Pipigos.
0: Ma... Amore,
1: chi è che vuoi?
0: Mi sento tutta andrizzuata.
1: Chi?
0: Chi è?
1: No, quella è la Giglio.
0: No. Ah, gioia
1: del Colle.
0: Per me l'amore è suspense.
1: E per me è Sunza. Io ti voglio bene a te.
0: Pure io.

0: Ecco, ecco, mo mi aggiro.
1: Madonna. Sì.
0: E non vedo l'ora che mi aggiro, vedi?
1: Aggirati, che sono ansiosa.
0: Madonna. Ecco, io mi aggiro veramente.
1: Sì, aggirati.
0: Pasquina, mo mi aggiro.
1: Sì, amore.

0: mocca, sì.
1: Ci dobbiamo sposare.
0: E va bene, facciamo la pace.
1: Sì, nella chiesa.
0: E San Nicola.
1: Sì. Mi devi portare al viaggio di nozze.
0: Sì, andiamo a pesca, tre pesca, palese.
1: A tutte le vanne. Voglio conoscere l'altra Italia.
0: Sì, dobbiamo andare con la slitta,
1: con il viaggio. Tu, soli soli.
0: Ma beh, anche noi.
1: Torni all'albergo.
0: Torni all'albergo di nozze.
2: Hey, Ma! Here comes that crazy fly again!

0: te parler comme la première fois.
1: Encore

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: Grazie tante.
1: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
2: One Nation, One Station.
1: Password non valida.
2: 100% grandi successi.
1: Password non valida.
3: Radio Sole Luna.
4: Radio Sole Luna.
5: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
6: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

0: Sole e Luna.
1: Radio di Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

0: firma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento,
1: di Trento.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per

l'hai visto tra sulagna, l'otra noce, reia, reia, besando me già chiso, che mi orgullo

Sono Maria di Trapani. Se c'è un cane, bomboncino, perché a me mi piace, o femmina, o mascolo, non ha importanza. Se siete tutti i miei fans, chiamate, perché a me cane mi piace, bomboncino. Chiamate, chiamate, va bene? Lo voglio regalato. No, a pagarvi, chi soldi non hai, va? Regalato.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebriranno i nostri corpi. La bonaccia d'agosto

che avrò cura di te. Io sì, avrò cura di te.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

ce l'hai con me, perché non t'ho guardato e non t'ho detto che stai bene vestita così, che non t'ho detto andiamo al cinema, baby, andiamo in centro e poi scendiamo lì, dai. Ce l'hai con me perché ti chiamo di notte e che tua madre poi si incazza con te. Ce l'hai con me perché di sabato sera io non mi lavo e poi mi vesto male.

casa perché quella tua amica, il fidanzato la va a prendere in jeep, e perché loro quest'estate in vacanza vanno in un'isola di quelle dei VIP. E invece io ti ho detto andiamo a Riccione, che con la moto si va bene anche là, poi ci fermiamo e ti do un bacio.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi,

0: inserire la password.
1: One Nation, One Station. 100% grandi successi.
2: Password non valida. Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.
6: Alzate l'audio, per voi in console DJ Claudio.
7: Era tanto che non mettevo questa sigla, Che emozione ritornare indietro di qualche anno. Ultimamente si mette sempre ed esclusivamente la sigla, quella di Casa Bosco, invece oggi pomeriggio così, un'improvvisata, tanto per stare in compagnia un'ora, dopo c'è alle 18 c'è il carissimo e bravissimo Micio. Buonasera a tutti, anzi buon pomeriggio a tutti, sono le ore 17.06 in una tranquilla giornata estiva. Oggi qui almeno a Roma ha piovuto tantissimo, stamattina ci siamo svegliati con la pioggia, con lampi e fulmini, le temperature si sono abbassate di tanto. Stamattina siamo usciti io e la Carla intorno alle 9 e c'erano ben 18 gradi. Normalmente il giorno prima ce ne stavano ben 28. 10 in meno, adesso comunque si sono un po' alzate le temperature, però comunque dai, non soffriamo il caldo. Allora, buon pomeriggio da Claudio qui in questa radio bellissima che si chiama Radio Sole Luna. Saluto tutti quelli che sono qui presenti in chat e anche quelli che ci stanno ascoltando da fuori. Saluto la Sciacchi, ovviamente anche il Micione, ma tutti gli altri anche. Io sono Claudio, si parte con buona musica, tanta bella musica, tanto per iniziare il pomeriggio, il palinsesto e la serata di Radio Sole Luna. Subito con Fabio Concato, Fiore di Maggio.

Fiore di maggio, scritta da Fabio Concato per la primogenita Carlotta, nata proprio nel mese di maggio, e mentre si trovava nella località di Viserbella, che non è, che credo che sia nella costa romagnola, descrive la gioia e l'emozione di diventare padre, immaginando la piccola arrivare trasportata da un gabbiano. Fabio Concato in apertura di questa provvisata diretta qui su Radio Sole Luna.

0: Fabio Concato con Fior di Maggio, adesso una Gianna Nannini che ci fa sentire la sua bella voce. Ascoltiamo.
1: L'ho conosciuta da piccolina quando sono andata a Livorno al suo concerto. Gli ho detto, io voglio diventare una cantante, che devo fare?

Sono sicura che l'immensità è stata presentata per la prima volta al Festival di Sanremo nel 1967. Come da regolamento dell'epoca, la canzone fu eseguita in doppia versione da due artisti, Don Bachi e Johnny Dorelli.

scritta da Mogol insieme a Detto Mariano, un bellissimo brano di Don Bachi insieme a Johnny Dorelli in questo festival che li vedeva insieme, 1967, ma la voce era quella di Gianna Nannini. 1977, eccoli qua, lo sono i Bee Gees, eh? How Deep's Your Love. Quanto è profondo il tuo amore. Poi è stato anche inserito nella colonna sonora di Saturday Night Fever, eh?

Peccato che la Carla non mi può ascoltare in questo momento perché sta lavorando, sta in ufficio, sta lavorando, per cui non può sentire la musica. E la volevo dedicare a lei, eh? Quanto è profondo il tuo amore. Eh sì, caro Maurizio, beh, ogni tanto così mi piace entrare e fare una sorpresa, anche perché comunque la musica è sempre bella, anche se poi comunque diciamo tra virgolette, c'è meno gente del pomeriggio tardi o della sera, però comunque dai, l'importante è mettere musica, far ascoltare musica agli amici che sono qui presenti in chat. E poi va bene così, va bene così, va bene così. Bee Gees. La musica è sempre bella. Una bella storia d'amore scritta nel 1977 e poi inserita, come detto prima, anche nell'album Saturday Night Fever dai fratelli Gibbs. Benissimo, un'altra canzone d'amore che io vorrei dedicare. Peccato che la Shaki, no, peccato, va bene così, peccato perché non è presente in chat, sta preparando la cena al suo paparino. La volevo dedicare a loro due, ai nostri due titolari. Che dite? Per Shaki e per Micio, sono i Chicago 1976, eh?

tutti infortunati, DJ. Ma si parla con la voce, si parla con la voce, non si parla con le gambe, con le mani. Bella, eh? Per Shaq e per Micio, per... sì, giusto, per Shaq e per Micio. Se tu mi lasci non vale, eh?

0: Era esattamente il 1976 e dopo qualche anno, ben 9 anni dopo, arriva un bellissimo successo di Claudio Baglioni che si chiama La vita è adesso, è un inno al Carpe Diem, il messaggio centrale è un invito a vivere pienamente il presente, assaporando ogni attimo senza rimpianti per il passato, ansie per il futuro. Questa è La vita adesso, Claudio Baglioni qui a Radio Sole Luna. Io sono Claudio Ancona a tenervi compagnia per questo pomeriggio improvvisato fino alle ore 18. Dopo c'è Micio a tenervi compagnia. Vai, Clay.
1: La vita adesso è il vecchio albergo della terra e ognuno.
0: C'è anche Donald Trump. Ciao, è matto, eccolo qua, è il matto.

Bisogna assaporare ogni attimo senza rimpianti per il passato, anzi per il futuro, perché l'unico momento reale in cui possiamo agire ed essere felici è proprio l'adesso. Questo era il significato del brano del 1985 da parte di Claudio Baglioni, La vita è adesso. Esattamente 10 anni dopo, nel 1995, arriva un bellissimo brano che a me piace tantissimo. A me piace, sì. Dovrebbe dire anche a me mi piace. Si può dire, non lo so. Non credo, eh. Facciamo gli educati, eh. Daniele Silvestri, Le cose in comune, eh.

0: Caro Donald, non facciamo richieste, non facciamo richieste a te in particolare, non facciamo richieste.
1: Sono facilissime da individuare. Ci piace la musica ad alto volume fin quanto lo stereo la può sopportare. Ci piace Daniele Battisti, Lorenzo, le urla di Prince, i Police. Mettiamo un
0: in Spagna si può dire, va bene. A me mi piace.

0: cosa ti serve ancora? A me è bastata un'ora.
1: 1995.
0: Le cose che abbiamo in comune, ricordi, sei tu che per prima l'hai detto, dicevi, ma guarda lo stesso locale.
1: Ogni tanto entra questa voce.

0: cosa ti serve ancora? A me è bastata un'ora.
1: Dolcissima, bellissima. Le cose in comune di Daniele Silvestri in questo pomeriggio fresco, fresco, fresco qui a Radio Sole Luna.
0: Le cose in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello. Troppo bello.

Quanto è bella la musica italiana, quanto è bella la musica italiana. Benissimo, ancora un saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando in chat, a tutti gli amici che ci stanno ascoltando dalle varie postazioni esterne. Io sono Claudio, questa è la vostra radio preferita, la vostra radio del cuore, si chiama Radio Sole 1, la radio numero 1 su Xat. Adesso una cover del 1967 di un brano famosissimo in inglese, Wither Shade Old Pearl, scritta e cantata dal gruppo rock dei Procularum. Nello stesso anno il celebre brano è stato portato al successo in Italia dal gruppo Beat, si diceva così una volta, dal gruppo Beat dei Dick Dick, che ha inciso una cover in italiano con il titolo Senza Luce.

Salutiamo anche Maurizio che si allontana momentaneamente perché giustamente ha qualcos'altro da fare. Benissimo, erano i Dick Dick con Senza Luce. Allora, per Micio, caro Micio, per il signor Mario. Eccolo qui, Demi Russo, Forever and Ever. Tutta per te, caro Micio. Godi.

Questo è un altro bel personaggio, Il greco. Domenica siamo andati a cena, io e la Carla, un ristorante greco che sta qui a Ostia. Abbiamo mangiato delle cose buone, buonissime, particolari.

le cozze della Grecia. No, no, no, non c'erano le cozze. Le buone sono pugliesi, eh? Anche siciliane. Ho una voglia di mangiare cozze, infatti domenica gli ho detto, alla Carla gli ho detto: guarda, domenica a pranzo voglio cozze, cozze, un bel sauté di cozze, bel vinello fresco dopo che si torna dal mare, dopo la doccia, ma che cosa vuoi più della vita? Era per Micio. Allora adesso un vecchissimo, anche come titolo, un vecchissimo brano del 1955 di Domenico Modugno, interpretato magistralmente da Enrico Ruggeri. Il brano si chiama Vecchio Frac, che è stata inclusa nel suo album Presente del 1983. Le cozze tarantine, le cozze pelose. È giunta.

0: c'è anche Dionisio. Ciao Dionisio. Io sono Claudio. Senza la Carla, senza la Carla oggi. La Carla sta lavorando in questo momento.
1: Buonanotte.
0: E cosa si fa? Cosa si fa a Francavilla a mare di giochi? Cosa organizzano?

Ci saranno donne carine, così dice Dionisio. Che ne so, credo di sì, guarda, sicuramente più tardi entreranno sicuramente molte donne.

0: passato.
1: Sì, mi ricordo che un anno, tanto tempo fa, sono stati fatti anche giù a Siracusa, quando aveva dei bellissimi impianti per cui si potevano affrontare tantissime discipline. Benissimo, salutiamo Enrico Ruggeri con il suo vecchio frac, con questa bellissima canzone di Domenico Modugno. Adesso questa è una bellissima cover.
2: Vai, molla stormeggio, vai.
1: Lo so, l'ho visto.

0: a baciarsi.
1: Ah, benissimo, il calcio femminile.
0: Intorno al mondo senza
1: io l'ho seguito per tanti anni, per 3 anni andavo a fotografare la S Roma e quest'anno per la seconda

0: tortellini in brodo?
1: A fare a meno della gente e a rimanere veri uomini però. E intorno al mondo senza amore come un
0: pacco. Roscoglio sogno, Roscoglio, caro Angelo. Come va? Non tanto Roscoglio, perché quando si dice Roscoglio a Siracusa significa essere nati in Ortigia, nella bellissima isola di Ortigia. Io sono nato in a Palla, caro Angelo, ecco, io sono nato a Palla. Per chi è di Siracusa, la Palla sarebbe la piazza antistante lo stadio Vittorio Emanuele, lo stadio del Siracusa. Piazza Luigi Leone Cuella, caro Angelino,
2: Come fanno i marinai?
0: Come fanno i marinai?
2: C'hanno il sale, c'hanno i gabbiani, c'hanno l'acqua, c'hanno il sole.
0: Era il 1979, Lucio Dalla e Francesco De Gregori con Come fanno i marinai, un viaggio poetico e malinconico tra avventure e nostalgia contenuto nel live album Banana Republic, ma questa ovviamente è una cover da parte del pur bravo Paolo Belli per la Sciacchi, per la Sciacchi.
3: Quella di non saper scordare ciò che da me non puoi sapere. Tutti i miei amori precedenti fanno più male del mal di denti. Tutti quei baci che ho già dato non vanno via con un bucato.
0: Per la Sciacchi, Lucio Battisti con Gelosa cara. Ma erano tortellini in brodo oppure qualcos'altro? Al ragù sicuramente. ...1980...
3: Gelosa cara amica mia, io ti capisco.
0: Ogni tanto entra questo qui che fa questi annunci degli anni.
3: Non essendo uno che mente,
0: al sugo, buono. Spolverata ovviamente di parmigiano,

Intanto sono le ore 17:48 in questo pomeriggio improvvisato qui su Radio Sole Luna. Ogni tanto così mi piace entrare. Peccato che non c'è adesso qua il palinsesto, sennò facevo un piccolo riepilogo, ma sicuramente la Shaki sta intervenendo perché c'è qualcosa da cambiare sicuramente. Comunque vi ricordo che alle ore 18, per quello che mi ricordo, che quello per quello che so, c'è Micio con la sua bella voce e con la sua bella musica. Allora, questa era è scappato? È scappato il palinsesto sotto che scorre per ricordare agli utenti e chi ci sarà dopo. Benissimo, allora gelosa cara amica mia Lucio Battisti, l'ho voluto dedicare alla Shaki per Angelo, grande baffo da Siracusa. Voglio dedicare questo un altro nostro concittadino, il Mario Venuti. Ma che freddo fa, caro Angelo, giù a Siracusa fa freddo? Qui ha piovuto, sta per cui le temperature si sono abbassate. Domani arriva giù. È bello vederti, caro Angelo.

0: eccolo qui il palinsesto. Alle 17 c'è stato Claudio, eh. Alle 18 arriva Micio a tenervi compagnia. Alle 19 il grande Giuseppe CT. Alle 20 in serata aprirà la serata la Franci. Alle ore 21 la grande Rita. Oh, finalmente, eccola qui. Alle ore 21 la grande Rita. Alle ore 22 DJ Bello, bello, bello, bello. E alle ore 23 nessuno. DJ Bello andrà avanti.
1: Sento una farfalla.
0: A me piace tantissimo quando la Shaki scrive Fabius Force.

0: Un siracusano doc, caro Angelo, il nostro amico Mario Venuti. Vento freddo, s'accupa Rogauro. Comunque domani arriva la pioggia anche giù in Siracusa, in Sicilia comunque. Ho chiamato oggi mia sorella, mi ha detto sogno tutta squarata. Sogno tutta squarata. Qui si sono abbassati di tanto le temperature, si sono abbassate di tanto, e come dicevo stamattina siamo usciti alle 9, io e la Carla erano 19-18 gradi, il giorno prima a quell'ora ce n'erano 28, adesso siamo comunque sì intorno ai 30-32, però non fa quel caldo. Io ho l'aria condizionata qui in studio perché comunque qui dentro con le luci, il PC, le porte chiuse, per cui
1: 184.
0: Ecco qua, senti qua. Allora caro Micio, preparati. Una diretta con Carmella devi fare, ma certo che la facciamo, ma un pomeriggio adesso che ci siamo tra virgolette liberati dai nostri impegni radiofonici. E la farò. Sergio Caputo.
2: Tramonta il sole al Tahiti Bar, fra le palme velenate dal
0: 32, beh dai, non ci lamentiamo, 32. Io mi ricordo anche un 47 qualche anno fa, 4-5 anni fa. Me li ricordo, eh. 47, voi pensate, 47 gradi in Sicilia.

Allora, caro Micio, questa è la penultima canzone. Dopo c'è un'altra canzone e lì saluterò tutti gli amici. Tu sei pronto? Non sarò presente fisicamente, ascolterò solo i tuoi saluti, se li vuoi fare ovviamente, e poi andrò però lascerò per un pochettino il birillo e tocca anche a me scucinazzare, perché sono arriva la Carla dopo il lavoro, giustamente. Che mangia la povera Carla?

Eccolo qui, DJ Carmelo, DJ Carmelo. È arrivato DJ Carmelo. Vi vuole fare un saluto. Vai, vai, vai, vai. India Casemo, mare, tutto a posto, DJ Carmelo. Ciao Claudio, come stai? Bene, bene, tutto a posto, tutto ok. Tu come stai? C'è la Shaki che mi ha chiesto che se facciamo una diretta qualche pomeriggio. India, va bene, va bene, va bene, va bene. Qualche pomeriggio facciamo qualche bella diretta, mettiamo qualche bella canzone che hai, ne spacchiamo tutte, va bene? Buona musica! Ciao Carmelo, ciao. Era l'ultimo, era il penultimo brano per oggi, era Sergio Caputi e Caputo con Italiani Mambo, l'ultimo. L'ultimo, l'ultimo, eh. Micio, sei pronto?

0: se non ne vuoi. Non
1: rigriamo. Come metti due o tre canzoni? Mannaggia te, come metti due o tre canzoni? Va bene, va bene. Va bene, capo, aspetta.

0: a gente. Che poi arrivano sempre nei momenti quelli che non devono arrivare, queste persone.
1: A me mi piace chi la faccia senza soffermare, che tu stai pensando perché
0: salutiamo anche la Marica, salutiamo anche la Marica.

A Marika piacerà o blues? Sicuramente piacerà il blues. La dedichiamo a Marika questa canzone, che dite? C'è anche la Jessie, eh? C'è anche la Jessie.

0: Sonemo, a me mi piace il blues, il grande Pino Danieli, Daniele, in chiusura di questa oretta, orina come si dice anche, dai, ancora qualche brano, questo è un altro, caro Micio, caccia via le persone che sono a casa tua, cacciali via, Raffa!
1: 1978,
0: eccola!

Caro Micio, aspetto un tuo ok per passarti la diretta, eh? Tieni il tempo, 883.

ancora altri 10 minuti posso stare.

Tieni il tempo, perché non bisogna mai fermarsi e non bisogna mai attendere che qualcuno dice fermati. L'ultimo brano, dai, l'ultimo brano. Ah, ma c'è Micio che mi ha dato l'ok. E allora. La notte vola qui su Radio Sole Luna con la nostra bella musica, con il nostro bellissimo palinsestro, con i bellissimi e bravissimi DJ, uno più bravo dell'altro. E allora grazie per avermi tenuta compagnia in questa diretta così improvvisata. Ogni tanto farò queste incursioni. Lo farà anche DJ Carmelo fra qualche giorno, dai, vediamo. Micio, è tutta per te la musica, è tutta per te la radio. Grazie a tutti, io sono Claudio, ciao.

prova la parola magica, provolone. Ciao ragazzi, buonasera, bravo Claudio. Entrata la Fatti, ciao Fatti. E un saluto anche a Carla. L'anno del gatto.

Abbiamo un po' di risandato, salutiamo Donald Trump, cercava la Georgia. E poi azzurra, Angelo Baffo, Buffalo, Marica, Fatti Zero, appena entrata, ciao, Fatti, Fenice, The Cross, Alize, Paola, il baccalà stava di, il becca morto, allora poi Whisky, Pirlotto, Samuel, Jesse, Claudio, ancora bravo Claudio, Bello Melody, Sciacchi, Alize, Micione. Year of the Cat, Al Stewart.

pochi DJ disponibili, vediamo un po' stasera. Vediamo un po', alle 19 c'è Giuseppe, alle 20 torna Frenzy, 21 Rita, risolto, boh. E poi 22 fino a tardi, bello!

Tanto Angelo ha ascoltato l'ultimo successo di Micione, Angelo? Sta spopolando. Solo ieri 80 milioni di dischi, solo ieri. No, nel che so tutte quelle O, non lo vuoi ascoltare? Che vuoi dire là? No, ti prego!

Vabbè, a seguire ascoltiamo l'altro brano, Passion di Rod Stewart, e poi c'è il più grande successo, credo, successo estate 2026, canterà il più grande cantante di tutti i tempi.

0: classifica europea.
1: Ho dovuto tagliare, mamma mia, non finisce più. Year of the Cat dura 3 anni, altro che anno del gatto. 3 anni del gatto. Passion.

Beh, tagliamo, dai, facciamo ascoltare Angelo Baffo, l'ultimo successo del più grande cantante di tutti i tempi. Michael Jackson voleva allacciare le scarpe, ha detto no, tu le scarpe non me le allacci, eh. Eccolo qua, eccolo qua. Sono io.

Arriverà una canzone siciliana, credo, eh. Però versione dance.

sistemiamo i giretti, è un po' com'era. No, in siciliano. Cumi era bella, Rosina mia. Grazie, Jessica.

capiva? Vabbè, poi c'è il karaoke, poi leggerò, capiva? No, diciamo in cattiveria. Si è fatto tardi, questa la voglio dedicare a Dina. 1950, mi ricordo quell'anno. Matteo Minghi le scrisse una canzone alla Sciacchi in occasione del suo primo giorno di pensione. 1950, un bacione, Dina. 2000.

Cioè, vi saluta Black, naturalmente non l'ha fatto prima che era molto impegnato. Black a mangiare i croccantini. Vai, vai, Black, saluta gli amici. Eccolo qua, eccolo qua.

0: arriva una canzonetta bella, bella, bella, bella pure lei.
1: Ascoltiamo gli americani, e proprio oggi sono andati via, o sera ti porto al mare, ti porto via.
0: Una cantante sottovalutata, però molto brava, arriva, eh. Ciao Claudio! Eccola qua, Rosanna Fratello, carina, senza fronzoli per la testa, sempre garbata, Rosanna Fratello la Pagliola! Grazie Claudio!

0: quieti, buona pesca ci sarà.
1: Buona pesca, ragazzi, stasera se magna pesce.
0: Che burrasca calmerà. Pensa, pensa al tuo bambino e al saluto che ti mandò. E tu

bella musica italiana, eh. Ne arriva un'altra di canzone per tutti voi. Lui è Franco Battiato con Se telefonando, l'originale di Mina.

0: Caruso. Caruso è una parola siciliana, giusto? Caruso, che significa? Carissimo?
1: La luna.

Una buonasera anche DJ Romantico. Buonasera Romantico. Ciao Trovi Micione, buonasera. Caruso, e lei si chiama, nome francese, molto pratico col francese, Mireille Mathieu, detto bene.

C'è Sciacchi per vincere la prossima, eh? Grazie romantico. Ah, voglio ben assai. Grazie per la buona diretta, Giuseppe.

0: cruscati.
1: Saltato il dito, eh.
0: Io nella mia vita ci sei ancora tu. L'aria, aria, aria.
1: A una serata tutte le sere, Barretta, ma quanti soldi si è fatto questo? È arrivato anche in Puglia, eh? Adesso lo chiamano pure in Puglia.

nuovo. Fresca fresca, per uscita stamattina ragazzi, ho già scaricato La Notte, Salvatore Adamo. Se il giorno posso non pensare. Non c'ho manco 70 anni sta canzone, 70, 80.

Arriva un grande brano internazionale, ragazzi, forte. Per tutti voi di Radio Sole e Luna, il Never Love This Way Again, Dionne Warwick.

la grande musica di Radio Sole Luna. I'll never love this way again, Dionne Warwick. Per tutti gli amici di Radio Sole Luna,

0: Vi ricordo ore 22 c'è il nostro DJ Bello Bello Buono Buono.
1: Minuto Max Buono Buono.

0: Siamo su Radio Sole Luna. Siamo su Radio Sole Luna.
1: Grazie per l'ita. Mo si è accorta per l'ita?

non vi spostate, perché dopo arriva il nostro Giuseppe Citti, trasmette da Catania. Esattamente dall'aeroporto di Catania.

Facciamo salutare sta bella certina. Chi c'è stato nella mia diretta? Claudio Fattizero, e c'è stato Buffalo. Poi salutiamo Axel, Donald Trump, ancora qua sta aspettando la Georgia. E poi Azzurra, Marica, Fenice, Crow, Claudio, Lizè, Felix, Whisky, Pirlotto, Samuel. Che poi mi sono fissato con Mario Riff. Jesse, Perlita, Bello Bello, Giuseppe e il camelo di Dina Sciacchi, Becca Morto e Micione. Abbraccio a tutti ragazzi, siamo qui e buona musica con DJ Giuseppe Citti. Grazie ancora, 3, 2, 1, buona diretta Giuseppe.

esclusive frequenze, di questa meravigliosa radio web. Sta per salire in console, direttamente da Catania, il mitico Giuseppe Di

E rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima centina di Radio Sole Luna da DJ Giuseppe. Un grazie va al nostro bravissimo titolare DJ Micione, un grazie va anche alla nostra titolare DJ Shaki, un grazie va soprattutto a voi che siete qui, che ci ascoltate tutte le sere, un grazie per la vostra buona diretta. DJ Giuseppe augura a voi tutti un buon ascolto.

Dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con Indiana, passiamo con il primo brano per questa sera con il bravissimo Enrique Iglesias. Ci andiamo ad ascoltare la sua You Remix.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di Enrique Iglesias, noi passiamo con Alan Walker, Sabrina Carpenter e Farruko. Ci andiamo ad ascoltare la loro You and Me.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di Alan Walker con Sabrina Carpenter e Farruko, noi passiamo con il prossimo brano, con i Black Box, ci andiamo ad ascoltare Reader on Time.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Black Box, noi passiamo con il prossimo brano con gli DG, ci andiamo ad ascoltare la loro Down.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song dei DG, noi passiamo con il prossimo brano con i Gordon. Ci andiamo ad ascoltare la sua Loco Loco.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Gordon, noi passiamo con il prossimo brano. Con It e Short ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song, Comment Cava.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei The Short, noi passiamo con il prossimo brano, con gli Eurodance, ci andiamo ad ascoltare la loro Sound of the Night.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Welcome, noi passiamo con il bravissimo DJ Hillham, ci andiamo ad ascoltare la sua Big Bomb.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di DJ Ilham, noi passiamo con il prossimo brano con gli Emotional e ci andiamo ad ascoltare la loro Danke für die Liebe.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli Emotional, noi passiamo con il prossimo brano con i Galezza Project. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Am the Fire.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Galezad, noi passiamo con il prossimo brano con gli Arzerglad. Ci andiamo ad ascoltare la loro When Ing Dick Searg.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli Arzer Flag, noi passiamo con Mark Flux, ci andiamo ad ascoltare la sua Pulse of Life.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di Max Flux, noi passiamo con il mio ultimo brano per questa sera con gli Over DJ. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Cold Night

Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà alla console alla nostra bravissima DJ Franci. Ci terrà lei compagnia con la sua bellissima diretta. A me non resta altro che ringraziare a voi tutti qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta. Spero di essere stato di vostro gradimento e che dire, a risentirci alla prossima diretta e un grazie sempre a voi tutti. Franci, se sei pronta, vai che la console è tutta tua e buona diretta.

Ed eccoci qua, buonasera a tutti. Ringrazio DJ Giuseppe per il passaggio di console, bellissima diretta. Ed rieccomi qua questa sera insieme a voi, in vostra compagnia. Ringrazio tutta questa bellissima chattina, partendo dai nostri due titolari, Shaggy e Micione, Elka, DJ Giuseppe, DJ Bello, Giovanna Ballo, Perlita, Rita, Jessie, Paola, Ciro Becchino, Felix, Alizé, a Claudio, a The Cross, a Fenice, a Marika, a Rottweiler, a Bunny. Ad Azzurra e ad Axel, e vi auguro un buon ascolto. E grazie a tutti per la buona diretta. A voi un buon ascolto.

ringraziamento va ai DJ che mi hanno preceduto, a DJ Micione e a DJ Giuseppe. E subito dopo di me alle 21 avremo la nostra Rita, alle 22 DJ Bello. Restate con noi e andiamo avanti con un bellissimo brano di Albano e Romina Power. Sharazan, tutto per te Giuseppe, questa è per te.

E si va avanti su Radio Sole Luna con un'altra dedica per la nostra Shaki, Spiagge, Renato Zero. Tutta per te, Shaki.

È in arrivo Antonello Venditti. C'è un cuore che batte nel cuore. Questa è tutta per Giovanna Ballo. Tutta per te, Giovanna.

e si va avanti su Radio Sole Luna con Umberto Tozzi, Se non avessi te, tutta per la nostra Patti e per Patrizia, tutta per voi due.

Scrivo bam bam Achille Lauro per Claudio Mar e per Marica e per Rottweiler, tutto per voi.

e diamo il benvenuto su Radio Sole Luna a Daniela. In console trovi DJ Franci che ti augura un buon ascolto.

0: Dopo questa bellissima canzone di Biagio Antonacci arriva Eros Ramazzotti, un angelo disteso al
1: Lo sai,
0: sole,
1: non
0: tutta
1: sono
0: per voi.
1: io.

0: È in arrivo la mia ultima
1: Pensa che
0: canzone
1: così
0: e poi arriverà Rita.
1: forte
0: Arriva
1: come
0: Gigi
1: sei,
0: D'Alessio, un selfie con la vita.
1: che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai. Tante volte le tempeste non distruggono la vita.

Cari amici, la mia diretta è giunta al termine. Vi ringrazio a tutti di vero cuore di essere stati con me in questi 60 minuti. Vi do appuntamento a domani alle 19 e vi lascio nelle mani della nostra carissima DJ Rita. Rita, se sei pronta, la console è tutta tua. Buona diretta, Rita!

0: La DJ che non sbaglia un attacco e che non perde un colpo, ma soprattutto non perde l'occasione di farti sorridere, perché ai comandi c'è lei, la mitica, unica e incontenibile Rita DJ.
1: Buonasera a tutti, eccomi di nuovo qua. Allora, saluto.

Simone Giuseppe, e con noi finirà il bello, dicendo, la serata con Radio con le Luna. Sarà lui a chiedere, a chiudere le nostre dirette. Salutiamo tutte le radio associate e tutti coloro che ci ascoltano dall'esterno. E adesso saluto e ringrazio per la buona diretta tutti voi in chat. Salutiamo Shaki, Micione, Dina, poi abbiamo Patrizia, Edgar, dopo Edgar abbiamo Doniso, poi Giuseppe, dice Giuseppe, dice Bello, Giovanna, Patti, Perlita, poi abbiamo Franci, Cata, Jessi, poi ancora c'è Ciro, Paola, Felix, Alize, Claudio, andiamo ancora più giù, Tegrov, Moniz, Finis, Marica, Anonymous, Servi, Rottweiler, Banni, Gianfranco, Daniela e Azzurra. Cosa dire? Vi auguro un buon ascolto e iniziamo subito la mia diretta.

E il primo brano è dedicato tutto a Franci, alla DJ uscente. Loretta Goggi, Io nascerò.

0: per tutti i birilli blu, cara Cristian.
1: Quante sere che mi addormento con il pensiero.
0: Ma prego Gianfranco, prego Daniela.

0: message for you from our Heavenly Father. Everybody out there, unite for peace.
1: Questo è una richiesta. Non ho il brano che tu volevi, però ho finito Zucchero, Un diavolo in me. Tutto per te, Frank.
0: Come on, brothers and sisters, sanctify, sanctify, sanctify your soul.

0: delle amiche carissime, Shaki, Raji, Giovanna, e poi mi pare che anche a Patti piaccia Renato Zero, e che anche a Jessie.
1: Troppe attese dietro l'angolo, gioie che non ti appartengono, questo tempo
0: per tutti voi.

0: Francisca Socia per le altre.
1: Non dar retta a quelle bambole, non toccare quelle pillole.
0: Ma tutti si sono associate per voi.

lo so, Jessy, ma noi siamo qui per divertirci, per scherzare, per ridere. Questo è il bello di Radio Sole Luna, ci siamo una grande

So che a Bigione piace il volo, questo l'ho detto. Allora, so che a Bigione piace il volo, quindi questo lo dedico al Bigione e a Sciacchi. Grande amore, tutto per voi.

Alan Sorrenti, Figli delle Stelle. Questo è un brano che voglio dedicare a tutti voi e a tutti quelli che come me hanno vissuto i meravigliosi anni 80.

0: per tutte le donne della chat. Obsession, avventura.
1: Hello?
2: Sono

0: Mi ricordo una strada, un quartiere qualunque, un bambino che sogna pure se non ha niente. Ogni giorno un regalo per chi
1: continuiamo con Pro Quant, mille volte ancora.

Buonasera, buonasera, ecco qui dice bello bello sempre su Radio Sorrisone, la prima giù e ben batte patati cuori. Grazie, grazie, grazie al DJ che mi hanno preceduto prima di me, grazie a tutti del buon ascolto e la buona convenienza, grazie a tutti della buona diretta, eccolo, eccolo, ghiacciolo pure per me, alla menta però, non al limone, alla menta. Va, vai, facciamo un bel salutino affettuosi, grossi come sempre, Dina, Missione, Max Verbano e tutto lo staff della Gesluna e tutti quelli che ci ascoltano su Tab Io Fontunei e tutte le stazioni fonie. Tutti e grazie a tutti, grazie del buon ascolto, grazie della buona diretta.

bella, tutta per voi dolce bella bello, sempre sulla Dio Luna, la prima giovebbe, fatate cuori per voi, bella bella, Lucio Battisti, il mio canto libero, questo è dedichiamo tutto quanto al nostro DJ Miscione, dolce bella bello.

0: Grazie, è giunto il momento della mia canzone da me tanto atteso, mi auguro anche da voi. Finalmente, io non vedevo l'ora, finalmente è giunta l'ora. Raduno il gruppo Fantasia composto dalle sei ragazze. Prego ragazze, correre, eccole qua. Grazie a nome di loro, a nome di tutti noi. Di cui la quale la canzone si chiama Chicchi.
1: E va ragazzi, belli belli, sempre su Radio Sole 1, la prima giova, beppa, tanti cuori per voi, va col grande Pippo Franco, tutto per voi, c'è bella.

0: ma ragazzi belli belli, sta arrivando altro brano musicale, tutto per voi, c'è bello bello, tutto lo staff di Radio Soluna.
1: All right, we're gonna go something.

0: galleggiare.
1: Ehi, ma ragazzi, belli belli, sempre su Radio Sole 1, la prima giovane, battati cuori per voi, mi sentite? Belle belle qua, senti? Vedo che sale e scende qua, boh, si sente bene?

0: prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guarda.
1: E beh ragazzi, belli belli con Dragon, tutto per voi, c'è cioè bello bello. Ha avuto

Bellezza, penso anche solo una prima di vabbè parlati fuori per voi, bella fa uova, all spray spray, a disperse polizai, wow.

Eva, ragazzi belli belli, va con moda, non ti dimentico, tutto per il voto, cioè per la bello, e grazie a tutti anche per stasera, sempre su Radio Soluna.

Grazie a tutti, da Gianni Morandi, da DJ Bello Bello e tutto lo staff di Radio Sudore e tutti i DJ che ci hanno preceduto prima di me. Grazie a tutti, da buon ascolto alla preferenza. Vi facciamo un bel salutino affettuoso, calorosi come sempre, a Dina, Miccioni, Marco Sopravano e tutto lo staff di Radio Sudore e tutti i DJ. Grazie a tutti, buon ascolto, la buona venanza e una buona notte a tutti da DJ Bello Bello e tutti quanti. E grazie a tutti, noi ci sentiamo presto, sempre su Radio Sole Luna e tutto lo staff di Radio Sole Luna. E grazie a tutti, buonanotte a tutti e ciao ciao e buonanotte, grazie a tutti. Ciao Dina, ciao Miccioni e tutti quanti, e grazie, buonanotte a tutti. Ciao ciao, a presto!

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Qu'est-ce qu'elles sont bien. Lara Fabian, merci.
1: Merci, bonsoir.
2: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web. Online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: 1, 2, 3, 3,
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.